Sì, sul lavoro, per esempio, i nati sotto il segno dello scorpione, pur essendo fortunati, come abbiamo detto prima, nelle vicende pratiche, magari alle lotterie, ai soldi, eccetera, ce l'hanno proprio, hanno fatto un bel nodo al fazzoletto con una persona, non riescono a dimenticare un'offesa e quindi.

0: sono piuttosto avvelenati.
1: E vai, allora, gli scorpioni hanno la memoria d'elefante.
0: Esatto.
1: E allora giochiamo a giorno fortunato. Pronto? Vi abbiamo in linea.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao Carluccio.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Buonasera signora, qual è il suo nome, da dove?